alla sono i soffa, sono anche l'altro, altre de, in questo momento sono qui perché sono qui e certo sono in questo lui che la questo punto per restare per provare allora sono qui a non essere male poi come sa tutto il mio soffa e j'ai été chercher a vite che mi dai di via fixa ancora un fa' village là je crois que c'est bien les gens qui me bouteille combien tout le monde est parti. Alors...